di puseri adun bubar madamo wawa lakin balara modu saya sulundai ibaji magedi mamo ya di puseri